volte la mia vita è solitaria, come se mancasse l'aria in una stanza di Parigi.

il sorriso ti saluto e te ne vai, come se non avessimo mai condiviso quei ricordi in quella stanza di

anni così bene. Io sono rimasto solo in quella stanza con le tue paure, e chissà se te ne frega.

cosa dire se sei perso come me. Non mancano parole per ferire, me lo hai fatto capire in quella stanza di